Let us go to the border of the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia, the Ophelia